0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 6 e 6 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
2: Qualcuno un tempo diceva grazie a Dio è venerdì ed è così, ed è il 2 di ottobre. Bentrovati da parte di Max Dupré, inizia Buongiorno amici insieme come sempre fino alle 9, apertura che oggi affidiamo alla voce di Neffa, il suo soul e la sua Il Mondo Nuovo.

Neck con Dimmi Cos'è, poco prima Neffa con Il Mondo Nuovo, canzone che hanno aperto e inaugurato questa nostra puntata di oggi, venerdì 2 di ottobre. Tanti auguri al mio ragazzo, al mio Alessandro, che oggi festeggia il suo compleanno. Se ci sono altri compleanni, magari fatecelo sapere al 328-319-8000. Più tardi nel nostro almanacco, nella nostra agenda, riserveremo uno spazio anche ai compleanni dei VIP, dei personaggi famosi. Rimanete con noi, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328-319-8000 e vi ricordo che ora è il momento di andare ad ascoltare un bel classico che porta la firma di Antonello Venditti. Con lui torniamo agli anni 90, 1991, e benvenuti.

In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

Sal da Vinci, Fuga d'amore, tutto il romanticismo che può, naturalmente lo mette sempre in luce e ce lo canta in musica. Stiamo parlando di Sal da Vinci, appunto, con Fuga d'amore, la canzone che ci porta a occuparci della nostra agenda, il nostro almanacco. Oggi 2 di ottobre, santi del giorno, santi angeli custodi, e se non mi ricordo male anche festa dei nonni, e quindi tanti auguri ai nonni che ci seguono e sono sintonizzati su Radio Padova. Nel 1950 i lettori italiani vedono per la prima volta la celebre striscia a fumetti di Peanuts, Snoopy e Charlie Brown, pubblicata dal periodico Il Bertoldo. Eravamo nel 1950, come dicevamo. Invece, risalendo i secoli, arriviamo al 1216, quando a Bologna viene fondata la Basilica di San Domenico, uno dei complessi monumentali religiosi e artistici più importanti d'Italia. Nel 2005, invece, questo conferma quanto vi dicevo prima, viene istituita ufficialmente in Italia la festa dei nonni, celebrata ogni anno proprio il 2 di ottobre in concomitanza con la ricorrenza, non è un caso, degli angeli custodi. Facciamo gli auguri oggi a Sting, che compie gli anni, e non è il solo, perché c'è anche Romina Power, rimanendo in ambito artistico e musicale, anche se insomma la musica non è esattamente la stessa, o comunque insomma il genere non è esattamente lo stesso. Tanti auguri anche a voi, se festeggiate il compleanno fatecelo sapere al 328 319 8000. In attesa dell'oroscopo di Venusia, invece, andiamo subito ad ascoltare Raff con la sua Un'emozione inaspettata, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 2 ottobre 2026. Ariete, la luna vi guarderà con benevolenza per quasi tutta la giornata, perciò approfittatene per sistemare ogni cosa al fine di godervi poi un weekend libero e sereno. Voto 7+. Toro, la dissonanza di alcune stelle potrebbe rendere complicati sia i rapporti di lavoro sia quelli affettivi, ma affidatevi allo spirito paziente e comprensivo che vi contraddistingue e forse avrete fortuna. Voto 6+. Gemelli, la presenza fino a sera della luna nel segno vi donerà la capacità di utilizzare curiosità ed entusiasmo in modo proficuo. Tutto ok quindi? Voto 8. Cancro, l'arrivo della luna nel segno renderà piacevole la vostra serata e l'intero fine settimana. Siate propositivi nella certezza che chi vi ama vi seguirà. Voto 7+. Leone, il buon aspetto della luna accompagnerà la vostra giornata, ma voi dovrete essere bravi nel cogliere le intuizioni che vi offrirà, con lo scopo di non perdere terreno nei confronti di contendenti in ambito lavorativo o per vivere momenti familiari un po' più sereni. Voto 7. Vergine, perfezione e ordine anche oggi saranno favoriti dal buon aspetto di Mercurio e Venere, nonostante eventuali piccole noie possibili per la luna ostile. Voto 8-. Bilancia, la presenza della luna in un segno amico, almeno fino alle ore serali, renderà tutto facile sia nello svolgimento del vostro lavoro sia nella gestione domestica. Voto 7+. Scorpione, gli imprevisti possibili per la quadratura di Marte non dovranno distrarvi, quindi rimanete concentrati sui vostri obiettivi, tutti raggiungibili. Voto 8-. Sagittario, il dinamismo di un ottimo Marte vi porterà interessanti e celeri risultati. Bene quindi il lavoro, piccoli fraintendimenti per la luna in opposizione non dovranno guastare il pacifico clima familiare. E voto 8-. Capricorno, la situazione lavorativa non vi causa difficoltà, mentre verso sera, per la luna che diverrà dissonante, potreste avvertire una certa freddezza nei rapporti affettivi. Non siate critici o rigorosi e voto 7. Acquario, le prospettive nel settore professionale sono buone per il futuro, ma solo se non vi farete influenzare dalle incertezze attuali. Vigilate con calma e riflessione e voto 7-. Pesci, con il passare delle ore e lo spostamento della luna in un segno amico, avrete l'opportunità di godervi in anticipo il fine settimana. Fate programmi con il voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Radio Padova Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sul Triveneto, sempre con la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Dunque avremo un'altra giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento di passaggio dagli addensamenti al mattino sui fondovali alpini, poi prevalenza di sole durante il giorno con un clima sempre molto mite, massime anche oltre i 25 gradi, e la situazione non cambia nel weekend, che sarà ancora caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e temperature decisamente elevate per il periodo, insomma l'autunno rimane ancora lontano. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: abbiamo conosciuto il talento di Dito nella Piaga, Radio Padova, This Quiet Love It, 10.55 e tra poco le ultime notizie sportive.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane, parola al CT Mancini.
2: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma, noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
1: Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere, le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Basket, impresa della Virtus Bologna nel terzo turno di Eurolega. Sulla sirena la tripla di Marcus Carbale, il 96-94. Stasera Baskonia Olimpia Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
5: Sono le 11 in punto.

0: Rame Gramaro su Radio Padova. Benvenuti, 11 e 3 minuti. Adesso ne mettiamo in fila 3 come ogni ora. Subito Salda Vinci e questa è Fuga d'amore.
1: Tre canzoni in fila.

Parlare d'amore a Radio Padova alle 11:14. È così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra pochissimo su Radio Padova parleremo del signor Brusoni che vinse le Olimpiadi senza neanche saperlo. Una storia incredibile. La nostra musica adesso a Radio Padova con Biagio Antonacci e questa è Pazzo di Lei.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sul Triveneto, sempre con la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Dunque avremo un'altra giornata in prevalenza soleggiata, con qualche annuvolamento di passaggio dagli addensamenti al mattino sui fondovali alpini, poi prevalenza di sole durante il giorno con un clima sempre molto mite, massime anche oltre i 25 gradi, e la situazione non cambia nel weekend, che sarà ancora caratterizzato da tempo stabile, soleggiato e temperature decisamente elevate per il periodo, insomma l'autunno rimane ancora lontano. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Padova.

11:28, unica come la storia che vi sto per raccontare. Bisogna immaginare innanzitutto di essere a Parigi il 15 settembre del 1900. In città c'è l'esposizione universale e si tengono le Olimpiadi, ma ufficialmente questo nome non viene usato perché regna un tale caos che nessuno li chiama così e gli atleti non sanno nemmeno per cosa stiano gareggiando. Al velodromo di Vincennes c'è un ciclista italiano che ha 22 anni, è già conosciuto in Italia per i suoi risultati sportivi e si chiama Enrico Brusoni, che domina tra l'altro una corsa spietata sotto certi punti di vista, batte tutti i francesi, taglia il traguardo, ritira il premio e cosa fa? Torna a casa e convinto di aver vinto un normale torneo internazionale, come ce n'erano tanti anche a quei tempi. La vita va avanti, Brusoni poi continua a correre, si ritirerà e nel 1949 muore a Bergamo a 71 anni, totalmente ignaro del suo destino. Cos'è successo? La svolta arriva quasi 100 anni dopo. C'è uno storico che espulcia i vecchi verbali francesi del 1900 e scopre che quella specifica gara era a tutti gli effetti una prova olimpica. Quindi il CONI ufficializza il risultato, Enrico Brusoni è medaglia d'oro e è il primo campione olimpico nella storia del ciclismo italiano. Praticamente quindi una gloria immortale per tutti quanti che vincono una medaglia d'oro olimpica, arrivata purtroppo a insaputa del diretto interessato. Però a noi, insomma, Enrico Brusoni piace ricordarlo così, un eroe che ha sconfitto tutti, persino il tempo, pedalando verso la leggenda, e tutto questo senza saperlo, senza neanche sapere di aver vinto una medaglia olimpica. Enrico Brusoni. La nostra musica Radio Padova adesso, Mace, Salmo e Colapesce.

0: con te.
1: Musica nuova a Radio Padova, abbiamo scoperto Giorgia con Parafulmini.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, batte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.

0: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti LG. Ad esempio, fino al 5 ottobre, lavatrice LG Slim in classe A. Tua a 479 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da iperceramica.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Stai ascoltando Radio Padova.

Gianluca Grignani con L'Aiuola, la canzone che ha voluto dedicare a tutti i giardinieri che sono all'ascolto di Radio Padova. No, naturalmente, a parte gli scherzi, era la terza delle bellissime di oggi. 2002 era questa la data di uscita di questa canzone che ci piace ancora tanto. Il Ciao Crisi con Giada da voi. Io, Cristina Dori, vi do appuntamento alla prossima settimana, lunedì a mezzogiorno. Adesso nuova la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera? E tra poco Made in Italy.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: maledetto me. Fulminacci con Maledetto me. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Abbiamo messo da parte quel momento di transizione tra mattina e pomeriggio e quindi buon pomeriggio a voi. Da Maurizio Modica insieme fino alle 17 e noi cominciamo il nostro appuntamento di oggi con le tre canzoni in fila, del resto come nostra buona abitudine. La prima di Biagio Antonacci e Saif, Spirituale.
1: Tre canzoni in fila.

canta che ti passa. Daniele Silvestri con Kunta Kinte su Radio Padova, Ritmo Italiano, nel nostro pomeriggio di venerdì, giornata di preludio al fine settimana. Mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora. Musica nuova nei prossimi minuti, Dito nella piaga, questa sentiamo.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo del passante di Mestre. Dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di lunedì mattina, quindi ininterrottamente per tutto il fine settimana, avverrà la chiusura del passante di Mestre e dei relativi accessi intermedi in direzione Padova-Milano per lavori. Uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est. Il traffico verrà deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

Via le mani dagli occhi, Negramaro nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 14 e 32 minuti, ottobre appena iniziato, ma oggi giornata ad alta tensione per i servizi pubblici, non solo, anche privati, un po' ovunque, disagi per 24 ore in diversi settori chiave del nostro paese. Abbraccia concerte per l'intera giornata i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici, enti locali e disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Però, almeno per chi viaggia, per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza, è stato assicurato che convogli nazionali inseriti nelle tabelle dei servizi minimi saranno comunque garantiti. Buon viaggio e buona giornata. 14:33 minuti, sentiamo Ermal Meta, questa è Calma Metafisica. Il cielo.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

Mais, Salmo e Colapesce, Cattive abitudini. Nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 8 minuti che ci separano dalle 3 e tra poco l'appuntamento sarà con la nostra redazione, vi daremo le ultime notizie. Intanto Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Padova News.
1: Arriva nel pomeriggio sul tavolo del Consiglio dei Ministri il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio formale per definire il quadro della manovra 2027. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, saremo intorno ai 7 miliardi, preannuncia Tajani. Ieri vertice di maggioranza, al centro le risorse straordinarie per coprire rincari energetici. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione della zona euro, balzata a settembre al 3,8%, forti tensioni sui titoli di Stato con lo spread che schizza oltre i 130 punti base. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia, oggi 564 le scuole chiuse in tutto il paese, resta altissima l'allerta per la frangia violenta del movimento. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, ottavo il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domani mattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Benji e Fede, quando viaggi da sola su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio. Arriviamo all'appuntamento con le tre canzoni in fila una via l'altra. La prima è di Fra Quintale, si intitola Aranciata.
2: Tre canzoni in fila.

Ascolta, ce n'è. Ce n'è, ce n'è, e finché ce n'è. Era Eros Ramazzotti, noi così chiudiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. 15 e 16 minuti, Samurai J, e questa che si intitola Flamenco Paranoia.

0: Se ti piace questa musica,
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul prato, oh, oh, oh, ogni difetto lo apprezzavo. Oh, oh, oh.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.
1: Lo sciavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

Napoleone era Coucou Marie. Beh, cito Napoleone, vuoi non parlare della Francia per un attimo? Con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova, Ritmo Italiano, Nations League. Torna il calcio e la mente va a quel magico 2006. Sono passati 20 anni da Francia e Italia, 20 anni dopo. Zidane dalla testata Materazzi alla panchina dei Blues, stasera si rincrocerà così Zizou. 20 anni dopo sarà ancora Francia-Italia e il prestigio della partita, beh, è chiaramente inferiore, ma di tanto. E comunque ha parlato nel frattempo il CT della nostra nazionale, Mancini, ha detto: ci teniamo a fare bella figura. Sì, la faremo, se almeno 7 dei giocatori titolari francesi avranno dei problemi gastrointestinali durante la partita, diversamente la vedo piuttosto dura. Comunque si gioca Francia-Italia alle 20.45 stasera, l'altra partita del nostro girone è Belgio-Turchia. Staremo un po' a vedere come si comporteranno gli azzurri. Sentiamo Hernia nei prossimi minuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, questa è Dedica. Che nome dai?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in Padova.

0: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: La casa perfetta è quella che parla di te e noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Padova News.
1: Duro fondo di Elish Line contro il governo alla direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10, tasse record, stipendi bassi, zero crescita. A stretto giro la replica della presidente del consiglio. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa, ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Il consiglio dei ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento di finanza pubblica. Si va verso uno scostamento di bilancio attorno ai 7 miliardi di euro, anticipato Tajani. Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici. Era capace di intendere e volere Salim El Kudri lo scorso 16 maggio, quando con la sua auto è piombato sui passanti, uccidendo una persona e ferendone 8. È quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep di Modena. Secondo gli esperti, dunque, il 31enne è in grado di sostenere il processo. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La delicatezza della nuova canzone di Gianna Nannini, che si intitola Meraviglioso errore, in questo pomeriggio di venerdì su Radio Padova, Ritmo Italiano, ha preceduto di poco l'appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima di LDA con H7, Santa.
2: Tre canzoni in fila.

Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, e così mandiamo in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio. Rosa Chemical, ora Mamma Mia.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori a partire dalle 22 di questa sera, venerdì 2 ottobre, fino alle 5.30 di domani mattina, verrà chiuso l'allacciamento tra la 4 e la 13 in entrambe le carreggiate per chi si mette in A13 con direzione Bologna. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Musica nuova negli ultimi minuti, qualcosa per te. Ligabue su Radio Padova, Ritmo Italiano. Alziamo per un attimo il livello culturale del nostro programma. Per la prima volta nella storia, domani il Palazzo del Cinema del Lido di Venezia farà da teatro alla cerimonia conclusiva, la finale del premio Campiello, storico concorso tra l'altro di narrativa italiana contemporanea promosso dagli industriali del Veneto, e quindi ci si occupa anche del nostro territorio. A decretare il vincitore finale è la giuria, composta da 300 lettori anonimi, persone di età, professione, provenienza geografica diverse, i cui nomi restano segreti fino alla serata conclusiva, quindi fino a domani. Ma del resto questo è un meccanismo storico adottato sin dalla prima edizione del premio Campiello, addirittura nel 1963, e questo accadrà domani al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia per la prima volta. La musica nei prossimi minuti, c'è la nuova canzone di Elisa su Radio Padova. Questa è Kintsugi.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Padova Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
5: Situazione tranquilla sul Triveneto nelle prossime ore, con sole innocuo e velature di passaggio. Poi ci attende una giornata di sabato all'insegna del bel tempo con sole protagonista. Clima frizzante al primo mattino con temperature minime intorno ai 15-17 gradi, massime comunque miti. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

certificata e a lunga lievitazione. A pranzo, a cena, ristorante, pizzeria, già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e già che ci sei, prenota!

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e

0: Nova News.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza cornice della manovra economica per il 2027 sullo scostamento di bilancio. Sentiamo il ministro Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
1: Crisi politica in Spagna. Il Congresso di Madrid ha bocciato i decreti sull'edilizia abitativa nonostante la pressione della piazza e delle sinistre. Un passo falso che accelera l'ipotesi di elezioni anticipate a fine novembre. Delitto di Gerlasco. Non mi sembra ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà lo affronteremo. Lo dice Andrea Sempio sull'ipotesi di una richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti da parte della Procura di Pavia. Rinfrancata dal successo in Turchia nella terza gara di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri sfidano in trasferta la Francia di Zidane. Si gioca allo Stade de France, fischio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto. Una buona serata da Barbara Salandri.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. I wanna make it big and have some really big fun. Radio Padova Country.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla A4 Brescia-Padova per incidente si registrano code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e tra il bivio per la A22 e Somma Campagna sulla carreggiata opposta. Code per traffico intenso invece sulla tangenziale di Mestre e tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova a partire dalle 20 di questa sera venerdì 2 ottobre fino alle 10 di domenica 4 ottobre lo svincolo di Desenzano sarà chiuso in entrata sia in direzione Milano sia in direzione Venezia. A partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina inoltre chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. E sempre per lavori dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sul tratto Padova-Venezia dell'A4 chiuso l'allacciamento tra la A4 e la A13 in entrambe le carreggiate per chi dall'A4 si mette in A13 con direzione Bologna. È prevista la deviazione del traffico alla stazione autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti. Sofì.

0: 178 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Spera un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 2 ottobre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 3 ottobre. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo per lavori chiuso in uscita lo svincolo di Peschiera del Garda per le provenienze da Milano fino alle 5 di domani mattina e per quelle da Venezia fino alle 6 di domani. Chiuso in entrata lo svincolo di Desenzano in entrambe le direzioni fino alle 10 del 4 ottobre. Al momento lo svincolo di Desenzano risulta inoltre chiuso in uscita per le provenienze da Milano. Vi informiamo che per lavori il passante di Mestre e i relativi accessi intermedi saranno chiusi in direzione Padova-Milano a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre. È prevista l'uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, il traffico verrà deviato sulla tangenziale di Mestre. Sempre per lavori inoltre sul tratto Padova-Venezia della 4 a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà chiuso l'allacciamento tra la 4 e la 13 in entrambe le direzioni per chi dalla 4 si mette in A13 con direzione Bologna. Il traffico sarà deviato alla stazione autostradale di Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, una buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Padova, Radio Padova.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.